0: Radiofoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih.
3: Kotong Adan.
4: Xie xie.
2: Thank you.